0: Sam James, Lara Wayne, un
1: sgulli buongiorno.
2: Bel mod che da quel fader
0: con lui. Ma mia, sballa il volume per headphone, sta col hat, ha messo per Aoli. Allora,
1: ma
2: ti bisogna nuttare il caffè.
0: Io ho detto arrasna, Allora, tu scusami, ma comna, è tara.
1: Però se sta lì.
0: Slamlo, tu vuoi la io? Tu vuoi la io. Anna mi ha c'è l'ashra, ha un ec. Tlana, tlana, tlana, ole.

0: Turn up. Malta's number one.
1: Number one.
2: Hit.
1: Hit.
2: Music.
1: Music.
3: Station.
4: Station.
0: Bay.
5: Number one breakfast show.
6: Dal-lodu qomt kienu għal-ħabta jizzota xej l-ħamsta fil-lodu għek unna għal kun jgħata ħosbija najjen. Għalki għandi xinajd lek, għandi xinajd lek, għalki klitla. Spiegali. Long story short, xolmot li iż-żewġ til-ġejmi u l-taqat mal-familja tijaw.
7: Wow.
6: They live happily ever after.
7: Xunur. Wejn ħarġ b'dell inċemplu, la sewa?
6: Daħse ħatotonni l-amrita. Ma nipruvaw, nipruvaw. Simon. Bonġo, isma, edin fuq il-radio. Oh, Jamie, there you
7: are. Bonjour, Simone!
8: Bonjour, Jamie!
7: Che metta per dacca? Simone, io non smetto che l'om di via da lei.
8: Io che mi ha piacito, no?
7: Piacere, a gente che l'ha dato con il mio socio, adesso, ma curiosità, l'ha fatto.